0: ti devi fare te qua.
1: Ce ne rifà.
0: 6 is 74. I'll be 45 here shortly.
1: Ce ne rifà qua.